0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.

se la pensi come me, guardati nel cuore e se scopri cosa c'è, solo se c'è amore. Tu la pensi come me, che ho paura.

questo taxi da fare, questa musica leggera, così leggera, che ci fa sognare.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.